Sperano che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Sono le 6:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: Con Radio Caffè è il momento.

0: casa. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si sono formati rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova sono attualmente chiusi lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Alexa, apri Radio Caffè FM.
5: Riproduco Radio Caffè in streaming.
4: Radio Caffè, si sente la differenza.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: italiani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
2: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
2: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
5: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
2: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
7: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
6: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo buongiorno. A causa di lavori, il passante di Mestre è interamente chiuso in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. La riapertura è prevista per le 5.30 di lunedì mattina. Sulla A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Inoltre, fino alle 10 di domani, l'entrata di Desenzano è chiusa per lavori in entrambe le direzioni e fino alle 20 di domani è chiuso per lavori anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Barry in mezzo.
1: Gagliardo,
2: buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
5: Io lo faccio da un pezzo, Matt Walking. Faccio le stesse cose del bar, però cazzo.
4: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signori, buon sabato. Oggi c'è il meglio del macchiatone, quindi rimanete con noi, andiamo a riascoltare un po' di cose come facciamo sempre dalle 8 alle 10 qui a Radio Caffè. Intanto c'è bella musica, quella non manca mai da noi.
7: Il macchiatone

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

tutti questa mattina con Serenella Salomoni. Tra poco ci occuperemo dell'importanza dei piccoli gesti d'amore. Vale per l'uomo e per la donna, che non è che sempre la donna deve avere i gesti d'amore da parte dell'uomo. Ma ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata Serenella, ciao, buona giornata. Allora,
1: buona giornata a voi carissimi.
0: Allora, oggi con Serenella Salomoni parleremo della coppia, dell'importanza dei piccoli gesti d'amore. Questa è una cosa che vale per tutte e due comunque, no?
1: Sì, certo che sì, anzi deve essere così. Quindi i piccoli hanno visto che i piccoli gesti d'amore sono molto importanti, perché è uno dei comportamenti positivi.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo di CGA Mestre.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Buongiorno Paolo. Allora, io almeno lo dico per esperienza personale, ho guardato un po' in giro i prezzi della benzina, non è che mi sembra, sì, per carità, qualcuno ha abbassato il prezzo come d'accordo col governo, come si era detto, siamo sotto di quasi niente ai 2 euro, però rimane alto il prezzo della benzina.
1: Sì, assolutamente, se guardiamo, facciamo un confronto rispetto a 7 mesi fa, quando è iniziato il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, anche chi va a fare oggi il pieno presso un'area di servizio dell'Eni paga la benzina 19% in più e il diesel addirittura il 27%. Ci sono molte categorie in stato di agitazione, penso soprattutto agli autotrasportatori, quelli piccoli che non possono beneficiare dei crediti di imposta introdotti dal governo, e soprattutto i tassisti che sono in grosse difficoltà perché le tariffe sono regolamentate, amministrate dai comuni, quindi praticamente l'aumento del prezzo della benzina li sta mettendo in grossissime difficoltà. Bisogna intervenire politicamente e da questo punto di vista Bruxelles deve fare la sua parte, cosa che fino adesso non ha ancora fatto.
0: Sì, però credo che non ci sarà una soluzione se non finisce la guerra. Cosa faranno?
1: Sì,
0: infatti
1: hai perfettamente ragione, non ci sono soluzioni miracolistiche, bisogna che termini la guerra, si riapra lo stretto di Hormuz, ma ti ricordo che nel 2022, quando la Russia invase l'Ucraina, anche allora praticamente avevamo un boom dei prezzi dei carburanti, però il governo Draghi a quel tempo mise a disposizione 7 miliardi e 3 di aiuti per abbassare, per mitigare i prezzi alle pompa, e lo poté fare perché Bruxelles consentì agli stati membri maggiore flessibilità. Oggi il governo Meloni in 7 mesi ha messo solo 2 miliardi e mezzo, sì, perché evidentemente non può fare di più.
0: Non può fare di più perché Bruxelles, insomma, decide Bruxelles. Ho capito. Grazie davvero Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

Oggi ci occupiamo di un tema di forte attualità ed è anche un tema sensibile che riguarda i transgender, sono persone che comunque hanno una identità particolare, diversa. Insomma, ce lo spiegherà meglio il professor Garolla, professore associato di endocrinologia dell'Università di Padova. Lasceremo spiegare a lui come stanno le cose, anche perché le persone poi si fanno delle idee che a volte sono idee un po' distorte. Quindi rimanete con noi al macchiatone di oggi su Radio Caffè.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. A causa dei lavori, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia, tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova sono attualmente chiusi lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Buongiorno al professor Andrea Garolla, professore associato di endocrinologia dell'Università di Padova. Bentornato, che piacere, buongiorno.
4: Grazie, bene, il piacere è tutto mio, un saluto a te e poi radioascoltatori.
3: Allora, oggi abbiamo deciso di andare a toccare un tema di attualità e molto sensibile. Le persone transgender sono sempre di più, se ne parla sempre di più. Che genere di carattere possiamo definire, insomma, cavalcando una parola come questa, ecco.
4: Si tratta di una condizione con cui queste persone nascono. Ed è una condizione per cui loro hanno una idea di se stessi, quindi nella loro testa sono di un sesso diverso da quello del loro corpo. Quindi questo li porta ad avere un grandissimo disagio da quando cominciano a svilupparsi fino a quando diventano adulti, perché non si identificano nel loro corpo. Questo è per queste persone drammatico, perché fanno qualsiasi cosa sia nelle loro possibilità per transitare verso il genere opposto. Io mi sono trovato ad affrontare questa condizione dal 2009, quando una persona è venuta a chiedermi di cambiare sesso e io non ne sapevo niente, ma era una persona talmente per bene, talmente a modo, che mi sono studiato questa condizione, mi sono sentito di darne una mano, e da allora il centro è cresciuto tantissimo, tanto che nel 2023 il presidente Zaia si è sentito di creare un centro di riferimento regionale che ogni regione dovrebbe avere, l'ha affidato all'azienda ospedaliera di Padova, che mi ha dato il coordinamento, e ad oggi abbiamo 800 pazienti in follow up.
3: Ah, però sono tantissimi. Diciamo che sono persone di tutti e due i sessi?
4: Cioè, questi... sì, sono persone di tutti e due i sessi. Quando noi abbiamo cominciato a seguirli erano prevalentemente maschi che chiedevano di diventare femmine. Adesso il trend si è invertito. Ci sono femmine che chiedono di diventare maschi. Qualche persona ha un'identità che noi definiamo non binaria, non si sentono né maschi né femmine, non hanno nemmeno la necessità di transitare da qualche parte, però hanno delle difficoltà con alcuni caratteri sessuali secondari, che può essere il seno, che può essere il pene, e quindi noi gli diamo una mano con gli ormoni. È tutto sotto una giurisprudenza molto precisa, che non facciamo di testa nostra, ci sono regole internazionali e ci sono leggi che ci permettono di aiutarli prima nel percorso di affermazione ormonale, poi nel percorso di cambio di identità, quindi cambiano il nome, e poi nelle chirurgie che qualcuno di loro vuole fare.
3: Bene, comunque si è visto che anche nella società queste cose si accettano un po'

0: Bentornato al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi quasi ogni settimana. Buongiorno Gabriel, bentornato.
1: Buongiorno Mary, buongiorno.
0: Oggi abbiamo deciso di tornare sul tema del collagene. Il collagene è preso naturalmente come alimento e non come... insomma, sappiamo che il collagene si può dare al proprio corpo in tanti modi, ma c'è il modo anche, insomma, si può prendere come una pasticca, come un elemento. Poi ci spiegherai un po' come funziona e soprattutto a cosa serve.

un argomento particolarmente complesso che andremo a trattare questa mattina con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zattra dell'ULSEI di Padova, è quello del neo. Noi abbiamo tutti dei nei sulla pelle, a volte siamo più sospettosi verso un neo piuttosto che verso un altro e decidiamo di andare a farci dare un'occhiata. Ecco, spesso magari parlando con amici dici ma sì, ma lì non serve, insomma sono tutti a un certo punto sono tutti dermatologi, poi invece bisogna avere degli accorgimenti, siccome andare a fare una visita poi ci sono anche dei costi, quindi quando è il caso di andare a dare un'occhiata ne parleremo tra poco con Edoardo Zattra. Rimanete qui con noi.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Torniamo sul tema nei. Allora, quando è il caso di andare a dare un'occhiata a un neo? Noi guardiamo, se scrutiamo, ci guardiamo, cioè non si fa mai l'autodiagnosi, però non sempre è il caso di andare dal medico. Certo che se c'è un sospetto si va. Intanto è con noi Edoardo Zatra, dermatologo dell'Ulsei di Padova. Buongiorno Edoardo, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi abbiamo tanti nei sulla pelle, alcuni sono nei, alcuni no. Diciamo, quando è il caso di cominciare a pensare a una visita oppure andare a far vedere un neo che ci desta qualche sospetto?
1: In generale è stata divulgata tanti anni fa una regola molto semplice da memorizzare, che è una regola del ABCDE, dove A sta per asimmetria, quando quindi il neo, le due metà del neo sono diverse. B sono i bordi irregolari.
0: Sì.
1: C è il colore non uniforme con varie tonalità. D, le dimensioni maggiori a 6 mm. Parliamo sempre di riferimenti generali, ovviamente, ma il più importante è la E, cioè l'evoluzione, quindi un neo che cambia forma, colore, dimensioni o spessore, oppure dà dei sintomi come il sanguinamento, formare una crosta, dare fastidio. Queste regole ovviamente non sono in grado di darci una diagnosi sicura, però possono essere un'indicazione di sospetto.
0: Ok, e la regola di, diciamo che batte dove il dente duole, no? Cioè, nel senso, spesso quando uno ha un'escrescenza, qualcosa, tende ad andare a toccare, a grattare, anche per mania a volte. Questa, logico che è una cosa da non fare, ma che cosa può succedere in quel caso?
1: Beh, se noi tocchiamo una lesione,

Con questo termina anche questa settimana. Sapete, tutti i giorni il nostro macchiatone dalle 11 alle 13 e poi il sabato dalle 8 alle 10 facciamo il meglio di, andiamo a riascoltare la settimana e anche qualcosa in più. Domani è domenica, buon divertimento a tutti in qualsiasi posto voi possiate andare e ci sentiamo lunedì mattina alle 11. Ciao da Barry, felicità a tutti!

0: Sono le 10:58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, a causa di lavori il passante di Mestre è interamente chiuso in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. La riapertura è prevista per le 5:30 di lunedì mattina. Sulla A4 Brescia-Padova si sono verificati due incidenti che causano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest e tra Sirmione e Desenzano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est dovute a traffico intenso e tra Sirmione Peschiera del Garda causati da un cantiere. Sempre sulla A4 Brescia-Padova ricordiamo poi che fino alle 10 di domani l'entrata di Desenzano è chiusa per lavori in entrambe le direzioni e fino alle 20 di domani è chiuso per lavori anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
8: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Carlotta Scarba, medico chirurgo, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'unità operativa complessa della chirurgia plastica dell'azienda ospedale Università di Padova. Dottoressa, le cicatrici raccontano spesso un trauma, un intervento o una malattia. Quanto può fare oggi la chirurgia plastica ricostruttiva per rendere meno visibili e soprattutto per aiutare il paziente a riappropriarsi del proprio corpo?
9: Buongiorno agli ascoltatori. Quest'oggi parleremo delle cicatrici. Nonostante queste rappresentino il normale processo di guarigione di una ferita e purtroppo non siano cancellabili, molti sono stati i progressi fatti dalla chirurgia plastica per cercare di limitarne per quanto possibile la visibilità, permettendo ai pazienti e alle pazienti di riappropriarsi della propria immagine corporea, soprattutto a seguito, per esempio, di patologie traumatologiche o oncologiche. Nonostante appunto non siano cancellabili, ci sono diverse tecniche oggigiorno che ci consentono di, per esempio, andare a correggere delle cicatrici che non permettano la flessestensione, per esempio, di un arto mediante delle cosiddette plastiche a Z, oppure ci consentano di andare ad intervenire con dei laser su quello che è il loro colore. Sappiamo spesso che le cicatrici hanno una colorazione rossastra, soprattutto nel primo periodo di tempo, oppure addirittura per quanto riguarda il loro spessore. C'è la possibilità infatti con dei laser, tipo il dye laser o il laser CO2, di andare a modificarne sia la vascolarizzazione che la colpevole del cosiddetto eritema della cicatrice, quindi quel rossore che noi vediamo nella cicatrice, che il CO2, ovvero un laser che ci consenta di vaporizzare praticamente e quindi di ridurre lo spessore delle cicatrici stesse. Tutti questi però sono delle metodiche più o meno, diciamo, invasive e che possono comportare anche il ricovero di una giornata per il paziente stesso. Se invece la vostra necessità è solo quella di andare a nascondere magari un qualche cosa di un attimino più colorato, è possibile eseguire anche delle sedute di camouflage, ovvero una sorta di trucco professionale che viene insegnato anche alle pazienti per andare a nascondere, per esempio, delle cicatrici e renderle meno visibili.
8: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
7: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.

0: 4. Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: è mezzogiorno e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa alla panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti con code per lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. In direzione Milano, per le conseguenze di incidenti già risolti, code tra Padova Est e Padova Ovest e rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A4 Brescia-Padova sono inoltre attualmente chiusi per lavori lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il

0: È mezzogiorno e 55 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per lavori sulla A4 Venezia-Padova, tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. E sempre per lavori, dalle 12 di domenica 4 ottobre fino alle 8 del mattino di martedì 6 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova a Desenzano verranno chiuse le uscite sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per lavori, si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Trovati da Jenny De Gaetano, prosegue la crescita dei giorni azzurri di Roberto Mancini, se ne accorge e certo non se l'aspettava. La Francia di Zidane reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni all'avvantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
4: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è avvenuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è avvenuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
5: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
3: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare.
6: E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro.
3: Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà 8°. Sale al 3° posto dunque il leader mondiale Antonelli, 4ª la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone, partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, 4° Bastianini, 6° Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di Capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
9: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle ore 12 di domenica 4 ottobre fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre verranno chiuse le uscite di Desenzano sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
1: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si procede lentamente con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori il passante di Mestre è chiuso fino alle ore 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiama lo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 10 del 4 ottobre resterà chiusa l'entrata di Desenzano in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle ore 12 di domani domenica 4 ottobre fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre verrà chiusa l'uscita di Desenzano sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Resta con noi, una breve pausa a caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM. Stream

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

iniziare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 18 e 54 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Ria Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 10 del 4 ottobre resterà chiusa l'entrata di Desenzano in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle ore 12 di domani domenica 4 ottobre fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre verrà chiusa l'uscita di Desenzano sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

dentro, ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori si procede ancora lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Informiamo inoltre che sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori si procede ancora lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Informiamo inoltre che sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori si procede ancora lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Informiamo inoltre che sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Midnight Special, il tuo momento su Radio Cafè.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti